Hakaro maikuru haite mahingae. Hakaro hakaro maite atua moto hine meme mato ki